sono tanti anni che faccio viaggi, viaggio e conosco persone, e attraverso questi viaggi provo a conoscere anche me stessa. Credo sinceramente che le persone sono fatte dalle mani che si danno, dalle promesse che si legano, e credo che l'amicizia sia un valore assoluto oggi nel mondo e nella nostra anima. La prossima canzone è dedicata a tutte le persone che hanno coraggio. La geografia del mio cammino.